Naledi by Kagiso Fox Patsimo 2023. Naledi, I met her ko primary, lokwalo lwa bobedi, re tsana ko extension 4, ko lesedi, a re gaisa rotlhe majitali di medi, rotlhe re ne ri ipela ka ene Naledi. Ko mabaleng o ne a le lebelo Naledi, le fa ba mmitsa ba bolotloa a le ready, a pasa dibuka gape a kgona metshameko, a re gaisa rotlhe le fa go kwala diteko. E ne e le mmabontle wa tlhotlhwana Naledi, le mo kopelong o ne a kgatlhana Naledi fa go twe talente go ne go tewa ene re le ditsala tsa gagwe gape re le difene fa a le dingwaga tse di lesome le bobedi re dira lokwalo lwa bosupa ko lesedi a lofa sekolo kgapetsa gangwe le gabedi ra ipotsa gore na re go eng ka Naledi go bueng ga gagwe o ne a apara jersey le fa go le letsatsi sithitho se ella metsi a sa tlhole a tshameka le rona jaaka pele go le motshega fa ka iketlo a tsenya mele fa re kwala lekwalo lwa bosupa ne a seo ra kwala ra fetsa Naledi a seo sekolo sa ntshofala sa tlhaela lesedi Naledi a itsholofetse a tlotswe ke kgwedi Naledi.

1998 ke kgwedi ya boroba bongwe, ne ka tsalwa morago ga dikgwedi di roba bongwe. Letsatsi e le la bosome le boroba bongwe, na ke tsetswe ka la mathatso go tweketshwana mongwe.